mafambiro emigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa. Kuri kuti tsaona.

0: Perdó a mi ingomalla calor pasqual.
1: La la la la la la la la la.
0: Conosci Salvatore Manuel, senara che.
1: La la la.
0: Ehi, si parla ancora di calor pasqual. Barqua con i gai Angola. Umer mazuwa na matanga hatu ya mwedzuwa mafisa goro churu chuna masana mafemba mwema kumani.